profondo parola, protratto ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino.

0: c'era, non poteva girare la scena, non la girava.
1: E
2: allora, penso che questo film è un film di Lucio Fulci, un film di Bruno Mattei, un film coproduzione.
0: È difficile a dire, no, io non... La, diciamo l'anima del film è Lucio. Come la sua, come la mia. Io dovevo intervenire dopo, su richiesta della produzione, Lucio probabilmente l'avrà saputo, ma non c'è stata cena. Ma per me non è mio, il più grande film è firmato Lucio Fulci.
3: Come on! Let's get out of here! Now! Come on!